La 12 lui digrimina kaseta. So stansin baljor koran salkani ilu bon sanazat.